tra tormenti io su tenebra til Arrasone, stoi spagne, sem strazen Nemo slogit, nebi, starile o prana

0: popolo c'è, che ci è brave simpatici. Ah, cartere, ah, cartere, sei leccio di Matenasoli, o oh, advocate.
1: Arvito, posite do stat. Suta di dobbi si, arisi ne mitta come sluta, o oh, balda, i brusso tu la suci, c'è sta mezza, c'è chiedi.
0: Roma, vicino, gli altri.

0: qui servi facita cessa sera qui ia seni fice calda tasa ab si svastetti volte abit vampo che comal
1: nessuni svalgenti

0: Rigolette, siamo decisi, siamo tutti salati,
1: non farà la messa,
0: però... Oh, cos'è? C'è, c'è...